questa cadete, signor di Ceprano. E sbuffa, vedete, così, così non è sempre, che nuove scoperte, il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Ora della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché ha torto la gonfia le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amor, la calunnia.

0: tu resti in mia regal presenza e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: Sei troppo altiero.

0: presto, ponetevi, gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scandalo qua,
1: non le magnanimatissimi dei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento,
0: mi levando, devo scusarmi fa, pensando che ne provo dal bisetto.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnanima di semidei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Desdemona. Se mosso, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompagnano insieme. Ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo al posto, all'opera.

malor balena, un lampo di dolor su figlio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai

0: amore duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo naragno do il tuo cor, casca se il danni e simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pane deliri, fani e bugiardi. Questo naragno do il tuo cor, casca se il danni e simile mor. Questo naragno do il tuo cor, casca se il danni e simile mor.

0: sentisco.
1: Mi folgo, aria gentiluomo.
0: Franzo,
1: pezzente,
0: resta,
1: vir.

0: Posidonio diletto, e s'accorda nel magico tetto, fra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ognuno
1: i perigli che faremo di
0: coro, abbandoni
1: e tenga il maglianimo aperto,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredisinirebbe col minestra de schiaffi. Tacete, umili siamo le donne, soffra se veda preferirsi

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Acefo, discon quasso.
1: Da non ci vi ho proprio
0: un

0: si trova.
1: Non si può.
2: Qua tutti. L'ho trovato. Pace, alza, voglia, voglia.
0: Senza il tempo è superato.
2: Zitto, mi sei
3: Sto
2: fuori.
0: No,

0: bicchiere vin via.
1: Un invito alla danza,
0: eccelso onore e gli regno.